0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Tu es dura di Bavella, a zerga di professionale di odorismo.
2: O girado di Sulinzara è stato bloccato durante un'ora aerei dai professionali di turismo per protestare contro la duidura di un massiccio forestiero di Bavella. Tu è dura decisa dall'autorità in un contesto di rischio di incendio importante, denunciano una misura preventiva ingiustificabile e che va all'incontro di un sviluppo di azo attività. O blocchime ha progato parete altercazione con l'automobilisti.
1: Se gente è stata distrutta da ovogo.
2: L'incendi che toccano il centro di Agorsica di Boi Barretioni hanno distrutto quasi 180 ettare in un settore Igorti e 350 ettare in Albertace, un bilancio che risiga di impediuri, mentre che pareti punti caldi persiste 90 strapigice. Sette pastori e centinaia di bestie fermano confinate in stazzali d'Alsu e di Culetta.
1: Mancanza di mezzi aerei per lutta contro i voghi foresta.
2: Il presidente di USIS Cismonte e a Sainte Vagne ha denunciato in un comunicato e mancanza di flotta aerea di Stato che lo stima insufficiente di beta una stagione di voghi devastatrice in Corsica. Senza mesi adatti, li rincresce che isolati di ovogo siano i primi esposti a un pericolo.
1: Un'inchiesta aperta per dubbi di esibizione sessuale in treno.
2: Due turisti sospetti di atti sessuali in treno sono stati interpellati dai gendarmi il sabato 18 luglio in gara di Casamozza, mentre che erano a bordo di un treno che va da Iaccio a Bastia. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Bastia per determinare le circostanze precise dell'affare. I due uomini hanno 57 e 33 anni e sono di nazionalità alemana e ungherese.
1: Un conduttore è condannato per il uso di tempera in Bonifacio.
2: Allora che la brigata di gendarmeria di Bonifacio effettuava un controllo stradale, un automobilista ha rigusato di tempera e ha forzato il dispositivo. Interpellato qualche minuto dopo, il conduttore circolava senza permesso, alcolizzato in un stato di recidiva per fatti simili. Presentato davanti al tribunale, è stato condannato a 4 mesi di prigione attempati e a pagare parecchie amende.
1: E ma parla di l'attualità sportiva o con Sporting che prosegue la preparazione con scontro amichevole in Obagna.
2: Dopo Rodese e UFC Borgo, Sporting Club di Bastia giocherà un scontro amichevole subito mesione in Obagna. Ramintiamo che il campionato di Francia di Liga 3 principia il 7 d'agosto prossimo e il Sporting riceverà a Le Puy Foot.
1: Théo de Persin è un nuovo portiere di USB.
2: In prestato dalla squadra d'Auxerre, il giovane portiere Théo de Persin raggiunge USB per la nuova stagione. Formato in Auxerre, ha evoluato qualche volta in un campionato di Liga 2, ma di nuovo in effettivo della squadra di Francia Olimpica.
1: Jules Galli vince l'Open di Sarola Carcopino.
2: Un membro della SPTT Ajaccio si è imposto in una categoria di senior in un torneo di Aso Squadra che si è compiuto questa domenica in Deone di Elk Tado che si è imposto di Beta Laura Thibault, un evento che ha suscitato l'interesse di un pubblico e di licenziati contro i gente scontri organizzati. E per l'attualità isolana e compiamo un coup d'un po' chi di odi e barriere.
1: Ci sono passati nulla di stamane in Cismonte e un risico d'acqua da temporalesca, sole e nulli alternano in nuovo mezz'ora. Sofia Nuantulelli è un vento d'est più forte in altitudine e temperature massimali vanno da 30 a 34 gradi in alto litorale sino a 38 gradi in Osertinese e Rione Burtivecchio, 38 a 35 gradi all'interiore e tra 31 e 34 gradi in Ibaesi e Montagna. Autore stavano in Cervioni ad imperatura era i 28 rai a pressione atmosferica di 1017 millibari e un percentuale umidità di 58 in città di Bastia a pressione atmosferica era di 1016 millibari un percentuale umidità di 65 e ad imperatura di 28 rai in Calvi una temperatura di 29 rai una pressione atmosferica di 1012 millibari e 58% umidità. In Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 31, 54% umida e una pressione atmosferica di 1012 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.